0: ole ole ole.
1: Così?
0: Come mate? Dile quarantena? Margami il signor. No, tocca il bottone, ombre, non mi tocca il bottone mai.